legione davanti e in mente un'illusione. Ne siamo fatti così, parliamo sempre al futuro, è così immaginiamo.